continuavano polca truccando, seguito di un burreio, l'attricutato, attribuito a Antoine Buscatel, il celebre cabretaire.

vostri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia.